0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Turquesa 92.9. Emocionante. 1:39.